0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di una stascia, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah. Yeah, io, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho